bell'occhio, bel naso, guardate, bel piede, osservate, bell'occhio, toccate, bel naso, il tuo.